macam gua si mofo. Macam gua si mofo Maluka liba wa try brengi somo. Deskwala fa liba ilolo somo. Mika migadu elu kufume.